0: sind noch mehr Menschen im Haus.
1: Non c'è più nessuno.
2: Ragazzi, non c'è più nessuno.